Giovanni Petaka ni fantanina Nakaizan frutaka Nuzaraina sanarina Valli numen